0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora notte. Due le

su Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Quale possibilità c'è di uscire a testa alta da questa storia? Camminando sulle mani, senza allargare le pareti, come fai tu? Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali?

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26. La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione.

0: Non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Lunedì 27 luglio a Torrevado i balli di gruppo. Martedì 28 luglio a Torrevado teatro, danza e musica con lo spettacolo degli indisciplinati Jukebox 80-90, Due sorelle un giratempo.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievito.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
3: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012. Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
7: Buongiorno, dalla redazione arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi, per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte.

0: importato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura, nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciamo.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Dance 70-80.
5: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
6: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
7: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
8: Senti che buon profumino! Da dove viene?
9: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
8: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
9: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
8: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
10: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior

0: Trento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
3: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme: sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio: nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
5: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
6: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Incidente sulla A14 Adriatica tra le uscite di Trani e Andria Barletta verso Pescara. Al momento non si registrano particolari disagi. Invitiamo comunque alla prudenza in questo tratto. Sul raccordo della A14 per la tangenziale di Bari, un altro incidente tra l'uscita della tangenziale e quella di Modugno verso il bivio per immettersi sull'Adriatica. Anche qui prestare le dovute cautele alla guida. Per lavori sulla statale 16 Adriatica si transita a senso unico alternato tra San Paolo di Civitate e il bivio per la stazione di Rignano Garganico. Possibili gli incolonamenti nelle ore di maggior traffico. Termine dei lavori previsto per il 7 agosto. Proseguono i lavori sempre sulla statale 16 Adriatica tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni. Riduzione della sede stradale che causa rallentamenti e code. Per concludere ricordiamo che domani nella fascia oraria tra le 7 e le 19 la polizia locale di Lecce effettuerà controlli della velocità sulla provinciale 21 Leverano Porto Cesareo e sulla provinciale 18 Galatina Copertino. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Aurora, non solo Italia.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
6: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure

0: Case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
1: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
2: Legati per la vita.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Martedì 28 luglio a Torre Vado, teatro, danza e musica con lo spettacolo degli Indisciplinati, Jukebox 80-90, Due sorelle e un giratempo. Mercoledì 29 luglio a Morciano, l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
1: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca. Subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. In arrivo vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità.

0: plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire, si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il fascino senza tempo degli abiti in pizzo continua a incantare intere generazioni, confermando una scelta di assoluta raffinatezza per il guardaroba femminile. Questa lavorazione delicata, nata dall'intreccio sapiente di fili sottili, porta con sé una storia secolare di abilità artigianale e grande dedizione. Scegliere di indossare una simile creazione significa abbracciare una femminilità sussurrata, capace di unire la tradizione al gusto contemporaneo senza mai risultare eccessiva. In passato l'uso di questo pregiato tessuto era relegato alle grandi cerimonie o limitato ai dettagli di biancheria intima. Oggi la prospettiva è mutata radicalmente. I sarti hanno saputo reinterpretare le trame classiche, proponendo modelli adatti a ogni momento della giornata. Un abito interamente ricamato non è più soltanto il simbolo di un'eleganza formale, ma si trasforma in un capo versatile, capace di donare tanta luce e leggerezza alle occasioni informali e quotidiane. Il segreto del successo di queste vesti risiede nel delicato gioco di trasparenze che accenna senza mai svelare del tutto. Le trame floreali o geometriche si appoggiano sulla pelle creando disegni meravigliosi, capaci di valorizzare la figura con grande maestria. Si va dai modelli strutturati, perfetti per esaltare il punto vita, fino alle linee scivolate morbide ideali per chi cerca una comodità elegante. Ogni taglio sartoriale viene arricchito da questa lavorazione unica. Indossare una creazione del genere richiede molta attenzione negli accostamenti. La regola d'oro è lasciare che l'abito sia il protagonista indiscusso, limitando gli accessori a pochi elementi essenziali. Un sandalo dal tacco misurato o una borsa in pelle liscia sono sufficienti per completare l'insieme. Le tinte spaziano dal candido bianco, simbolo di purezza estiva, ai toni pastello o al classico nero che regala un'aria di innegabile mistero e grande seduzione visiva. In un'epoca dominata dalla produzione in serie e dai tessuti sintetici, il pizzo rappresenta un ritorno all'arte del vestire. È una dichiarazione di stile che celebra la cura per i particolari e l'amore per il bello. Indossare queste creazioni significa avvolgersi in una poesia di fili, trasformando un semplice momento della giornata in una celebrazione di eleganza autentica, pura e sempre meravigliosa. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo corpo senza ostruire la vista.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolari i tempi di percorrenza lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Segnaliamo sulla statale 16 Adriatica gli ormai consueti rallentamenti e code a causa dei lavori tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni. Si transita su sede stradale ridotta. Anche sulla statale 106 Ionica per lavori, riduzione della sede stradale tra Castellaneta Marina e il bivio per la stazione di Chiatona verso Taranto. Procedendo sulla stessa statale 106, rallentamenti al bivio per il porto di Taranto. Lavori notturni sono in programma dalle 22 di oggi sulla A14 Adriatica. Chiusura dello svincolo di San Severo in entrata verso Taranto e di quello di Foggia in entrata e in uscita nelle due direzioni. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Lavori anche sulla A16 Napoli-Canosa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Cerignola e Candela verso Napoli. Infine ricordiamo che fino alle 19 di oggi sono in atto i controlli della velocità da parte della polizia locale di Lecce. Tali controlli oggi si concentreranno sulla provinciale 21 Leverano-Porto Cesario e sulla provinciale 18 Galatina-Copertino. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da

0: non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094. E allora
1: vieni via. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Escoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Prendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª sagra.

0: i primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
4: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
5: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
6: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 65.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale e le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio: è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Vivi le tue emozioni con le hit di Radio Aurora. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
4: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60.

casa 70 80 90 italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Aurora, non solo Italia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro. Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
4: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
5: Aurora, non solo Italia.

0: Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air, Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
2: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. 24. La scelta giusta ogni giorno.
3: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Bomba Autofficina a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. L'annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare: entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange, 5 neonati.

0: Di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus. Le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora, informa.
2: Un saluto da Davide Ruberta dalla redazione. Apriamo con la cronaca. L'emergenza incendi minaccia seriamente il patrimonio ambientale del Salento. L'arma dei carabinieri con il comando provinciale di Lecce e i carabinieri forestali opera intensamente per prevenire e contrastare i reati ambientali, obbligando i proprietari di terreni a creare una fascia libera da vegetazione per prevenire la diffusione delle fiamme. Questo ha portato a circa 300 verbali amministrativi nell'ultimo anno per un totale di oltre 200.000 euro. L'attività investigativa si concentra poi sull'identificazione dei responsabili dei roghi, con pene che variano da 2 a 10 anni di reclusione. Le indagini hanno portato alla denuncia di soggetti tra Casarano, Gallipoli, Racale e Ugento. Questi episodi sottolineano l'importanza delle indagini per prevenire ulteriori danni ambientali. La polizia ha arrestato un 20enne di Galatone, già conosciuto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato arrestato in seguito a una segnalazione anonima che denunciava un presunto traffico di droga presso la sua abitazione. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 113 grammi di marijuana nascosti in una camera per bambini, 780 di hashish sul tetto di casa e 100 grammi di cocaina, oltre ai bilancini di precisione e una pistola giocattolo senza il tappo rosso. La madre del sospettato ha consegnato poi volontariamente oltre 40.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Il giovane è stato invece arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Veniamo all'omicidio di Stefano Tomeo, ucciso fuori da un circolo a Copertino lo scorso 11 aprile. Il suo assassino, Giovanni Calasso, 61 anni, ha ottenuto adesso i domiciliari per gravi motivi di salute, annullata invece l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Gianluca De Paolis, infermiere 53enne, considerato il mandante che è ritornato in libertà, mentre per Andrea Negri, 49enne, il riesame ha escluso l'aggravante della premeditazione ma non quella mafiosa, confermando il carcere. La vittima si trovava in un'auto guidata da Angelo Cosimo Ciccarese, reale obiettivo dell'agguato, e appena uscì fu uccisa da un colpo di pistola. Calasso poi sparò verso Ciccarese, ma quest'ultimo riuscì a fuggire. Un 51enne di Cavallino, residente a Salice Salentino, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. L'accusa arriva dopo un'indagine condotta a seguito dell'incendio di un'auto parcheggiata a Castromediano. Qualcuno ha dato fuoco a una BMW Cabrio appartenente a una coppia del luogo. I carabinieri della stazione locale sono riusciti in breve tempo a identificare il sospettato. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati gli indumenti corrispondenti a quelli degli individuo ripreso dalle telecamere e parte del materiale infiammabile. Su disposizione del PM di turno, l'uomo è stato denunciato. Arrivano una condanna e 2 assoluzioni nel processo di primo grado riguardante un'aggressione a sfondo omofobo avvenuta nel 2021 in un pub di Leverano. La giudice ha condannato un commerciante 73enne di Carmiano a 1 anno e 6 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate dalla finalità di discriminazione e odio. Gli altri 2 imputati, un 53enne di Santa Maria Capo Vetere e un imprenditore 62enne di Leverano, sono stati invece pienamente assolti. La sera dell'aggressione il proprietario e un dipendente sarebbero stati presi di mira dai 3 uomini seduti a un tavolo che avrebbero urlato insulti omofobi prima di spintonare il titolare intervenuto per allontanarli. Dopo le indagini della polizia si riuscì a risalire all'autore materiale dell'aggressione, adesso condannato. Veniamo alle elezioni provinciali. Il centro-sinistra vince con il 52,12% delle preferenze, ma il consiglio provinciale sarà composto da 8 consiglieri per parte. Ieri a Palazzo dei Celestini hanno votato sindaci e consiglieri comunali della provincia di Lecce. Per il centro-sinistra sono stati eletti Francesco Volpe di Morciano di Leuca e Pazio Morciano di Tigiano, Stefano Prete, sindaco di Parabita, Attilio De Marco di Casarano, Cristian Gnoni di Lecce, Maurizio Cisternino di Melendugno, Graziano Vantaggiato di Soleto e Laura Alemanno di Copertino. Nel centrodestra il più votato è Renato Stabile, consigliere di Lizzanello. Con lui vengono eletti Brizio Maggiore di Calimera, Giuseppe Palese di Supersano, Oronzo Tramacere, Claudio Dell'Anna di Lecce, Mario Pede di Squinzano, Francesco De Vitis di Ruffano e Vincenzo Carlà di L'Equile. Cambiamo argomento. La Marina di Casalabate avrà una presenza costante delle forze dell'ordine per la sicurezza marittima e il contrasto all'abusivismo lungo la costa. Ieri mattina, infatti, è stato inaugurato nella Darsena, situata nel territorio di Squinzano, il nuovo presidio della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Questo è destinato a potenziare il controllo del litorale durante l'estate e ad affermarsi come punto di riferimento permanente. Veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
3: Trump, l'equilibrista, questa volta sembra voler scontentare Israele, poi vedremo per quanto. Sulla questione vendita degli F-35 alla Turchia sembra infatti proseguire, nonostante la contrarietà israeliana. Va ricordato che quello di Ankara è il secondo esercito della NATO per dimensioni e che la Turchia è un paese che, al netto di vari equilibrismi, non ha mai messo in discussione la propria appartenenza all'alleanza negli ultimi anni. Alla Casa Bianca lo sanno bene, Donald Khalil si è affrettato a definire il paese anatolico un alleato straordinario per gli USA. Ha poi aggiunto: nessuno mi dice cosa dovremmo vendere o non vendere, in chiaro riferimento alle proteste di Netanyahu sulla questione. La Turchia era stata rimossa dal programma F-35 nel 2019 dopo aver acquistato il sistema di difesa russo S-400. In quel frangente il paese, pur restando un alleato occidentale, era stato richiamato e sanzionato da Washington. I cieli sembrano essersi schiariti tra i due alleati, come sembra confermato dall'ultimo vertice NATO tenutosi ad Ankara.
2: E per gli eventi, questa sera si terrà a Surano la 18ª festa del pasticciotto leccese, una serata speciale dedicata alla dolcezza, alla condivisione e alla valorizzazione dei sapori autentici del Salento. A fare da cornice ci saranno il calore della musica e l'energia travolgente della pizzica live con i tamburellisti di Otranto, del maestro Massimo Panarese della Notte della Taranta. A seguire l'appuntamento imperdibile con il Mondo Radio Dance Tour, inizio a partire dalle 21 in piazza Santi Martiri di Otranto a Surano. E domani invece, mercoledì 29 luglio a Tricase, l'associazione Marina Serra organizza la 12ª edizione degli Ulivi in concerto. Ai nostri microfoni il presidente Angelo Chiuri.
4: Il 12esimo concerto tra gli Ulivi si svolgerà mercoledì 29 luglio alle ore 20:30 al solito posto sopra il belvedere di Marina Serra. Il titolo che Roberto Esposito ha proposto di dare e suggestioni liriche ed eco di voci dal mare, con brani di Bizet, Verdi, Puccini, Rossini, Piar e Morricone. Ci saranno a partecipare al concerto Serena Scarinzi, soprano, Federico Buttazzo, tenore, e Roberto Esposito, pianoforte. In questi momenti così difficili che stiamo vivendo a livello globale, con guerre, genocidi, disastri ambientali, difficoltà nelle relazioni dal vivo, sostituite da comunicazioni solo virtuali, e gli incendi, ecco, in questo clima passare una serata di bella musica e bei canti in questo posto magico con la luna piena sul mare farà sicuramente bene allo spirito e a farci stare in pace con noi stessi e con gli altri. Ma mi raccomando, per noi è importante anche che ci siano le prenotazioni sul numero di Amedeo Gualtieri al 320-788-7276.
2: Chiudiamo col calcio, le ultime sul Lecce. L'Amec Banda non dà notizie di sé da diversi giorni, non ha risposto alla convocazione e adesso rischia anche una squalifica. In casa giallorossa continua quindi a tenere banco la vicenda legata allo Zambiano, che non ha risposto alla convocazione per l'inizio della nuova stagione sportiva. continuando a non rispondere anche alle successive convocazioni per le visite mediche. In questo modo è venuto meno agli obblighi contrattuali, di conseguenza rischia di essere estromesso dalla rosa fino alla fine del contratto. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolari i tempi di percorrenza lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Segnaliamo sulla statale 16 Adriatica gli ormai consueti rallentamenti e code a causa dei lavori tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni. Si transita su sede stradale ridotta. Anche sulla statale 106 Ionica per lavori, riduzione della sede stradale tra Castellaneta Marina e il bivio per la stazione di Chiatona verso Taranto. Procedendo sulla stessa statale 106, rallentamenti al bivio per il porto di Taranto. Lavori notturni sono in programma dalle 22 di oggi sulla A14 Adriatica. Chiusura dello svincolo di San Severo in entrata verso Taranto e di quello di Foggia in entrata e in uscita nelle due direzioni. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Lavori anche sulla A16 Napoli-Canosa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Cerignola e Candela verso Napoli. Infine ricordiamo che fino alle 19 di oggi sono in atto i controlli della velocità da parte della polizia locale di Lecce. Tali controlli oggi si concentreranno sulla provinciale 21 Leverano Porto Cesario e sulla provinciale 18 Galatina Copertino. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors. A Taurisano, in corso Umberto I, 223.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
9: vita. Amore, oggi pepata.
10: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
9: Ma pronti per cosa?
10: Hai detto oggi papete.
9: Ma io avevo detto pepata.
10: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

ora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
7: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo, il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Puoi fare tromarcia, li abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottavo di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
3: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
2: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18esima edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18esima Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare.

0: 15.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
0: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, escluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi l'auto giusta per te. Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
11: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in OTAV. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tessalento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Pape Tessalento Beach.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
4: vita. Quante volte ti capita di essere in un posto ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente con un giro in barca insieme a Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittule alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio. Profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di 3 friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nella sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e alla macabra scoperta. Proprio proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto, a più tardi.
7: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Tom Holland e Zendaya tornano a vestire i panni di Peter Parker e MJ in Spider-Man Brand New Day. Sono passati 4 anni dagli eventi di No Way Home e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città, ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine ad una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato, al cinema dal 29 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Si intitola Furious e la vedremo su Disney Plus a partire dal 27 luglio con 3 episodi, seguiti da 9 episodi ogni settimana. È la nuova serie con protagonista Emmy Rossum, ovvero la mitica Fiona Gallagher di Shameless. Qui veste i panni dell'agente dell'FBI Alice Black, che va a caccia di una misteriosa e spietata serial killer. Entrambe percorrono la propria strada verso la giustizia, ma quando le loro vite iniziano a intrecciarsi, il confine tra giusto e sbagliato comincia a sfumare. Arriva il 28 luglio su Sky Atlantic e Now la terza stagione di The Walking Dead, Dead City, spin-off del franchise degli zombie ambientato in una Manhattan post-apocalittica. Il cuore dei nuovi episodi resta la coppia più tossica e magnetica dell'universo Walking Dead, Maggie e Negan, che si detestano da una vita, ma sono condannati ad allearsi, stavolta per costruire la prima comunità sostenibile dell'Apocalisse e arginare l'espansione di New Babylon. Toni più cupi e legami più stretti con la serie madre, mentre il vero spettacolo rimane il faccia a faccia tra due nemici che si tengono in vita a vicenda. Più che i morti viventi, qui a non dare tregua è il passato. Arriva il 2 agosto su Paramount Plus l'attesissima terza stagione di Lioness. La serie thriller, creata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan, torna con una nuova missione ancora più personale e pericolosa. Con il ritorno di Zoe Saldana nel ruolo dell'agente della CIA Joe McNamara, portando il team Lioness al centro di una rete globale di minacce, tradimenti e operazioni segrete. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
0: home. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
6: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18esima edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsiccia e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18esima Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima.

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
4: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui!
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto, a più tardi.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Un saluto da Davide Ruberta dalla redazione. Apriamo con la cronaca. L'emergenza incendi minaccia seriamente il patrimonio ambientale del Salento. L'arma dei carabinieri con il comando provinciale di Lecce e i carabinieri forestali opera intensamente per prevenire e contrastare i reati ambientali, obbligando i proprietari di terreni a creare una fascia libera da vegetazione per prevenire la diffusione delle fiamme. Questo ha portato a circa 300 verbali amministrativi nell'ultimo anno per un totale di oltre 200.000 euro. L'attività investigativa si concentra poi sull'identificazione dei responsabili dei roghi, con pene che variano da 2 a 10 anni di reclusione. Le indagini hanno portato alla denuncia di soggetti

0: Casarano, Gallipoli, Racale e Ugento. Questi episodi sottolineano l'importanza delle indagini per prevenire ulteriori danni ambientali. La polizia ha arrestato un ventenne di Galatone, già conosciuto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato arrestato in seguito a una segnalazione anonima che denunciava un presunto traffico di droga presso la sua abitazione. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 113 grammi di marijuana nascosti in una camera per bambini, 780 di hashish sul tetto di casa e 100 grammi di cocaina, oltre ai bilancini di precisione e una pistola giocattolo senza il tappo rosso. La madre del sospettato ha consegnato poi volontariamente oltre 40.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Il giovane è stato invece arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Veniamo all'omicidio di Stefano Tomeo, ucciso fuori da un circolo a Copertino lo scorso 11 aprile. Il suo assassino, Giovanni Calasso, 61 anni, ha ottenuto adesso i domiciliari per gravi motivi di salute. Annullata invece l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Gianluca De Paolis, infermiere 53enne, considerato il mandante, che è ritornato in libertà, mentre per Andrea Negri, 49enne, il riesame ha escluso l'aggravante della premeditazione ma non quella mafiosa, confermando il carcere. La vittima si trovava in un'auto guidata da Angelo Cosimo Ciccarese, reale obiettivo dell'agguato, e appena uscì fu uccisa da un colpo di pistola. Calasso poi sparò verso Ciccarese, ma quest'ultimo riuscì a fuggire. Un 51enne di Cavallino, residente a Salice Salentino, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. L'accusa arriva dopo un'indagine condotta a seguito dell'incendio di un'auto parcheggiata a Castromediano. Qualcuno ha dato fuoco a una BMW Cabrio appartenente a una coppia del luogo. I carabinieri della stazione locale sono riusciti in breve tempo a identificare il sospettato. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati gli indumenti corrispondenti a quelli dell'individuo ripreso dalle telecamere e parte del materiale infiammabile. Su disposizione del PM di turno, l'uomo è stato denunciato. Arrivano una condanna e due assoluzioni nel processo di primo grado riguardante un'aggressione a sfondo omofobo avvenuta nel 2021 in un pub di Leverano. La giudice ha condannato un commerciante 73enne di Carmiano a un anno e sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate dalla finalità di discriminazione e odio. Gli altri due imputati, un 53enne di Santa Maria Capua Vetere e un imprenditore 62enne di Leverano, sono stati invece pienamente assolti. La sera dell'aggressione il proprietario e un dipendente sarebbero stati presi di mira dai tre uomini seduti a un tavolo, che avrebbero urlato insulti omofobi prima di spintonare il titolare intervenuto per allontanarli. Dopo le indagini della polizia si riuscì a risalire all'autore materiale dell'aggressione, adesso condannato. Veniamo alle elezioni provinciali. Il centrosinistra vince con il 52,12% delle preferenze, ma il consiglio provinciale sarà composto da 8 consiglieri per parte. Ieri a Palazzo dei Celestini hanno votato sindaci e consiglieri comunali della provincia di Lecce. Per il centrosinistra sono stati eletti Francesco Volpe di Morciano di Leuca, Ipazio Morciano di Tigiano, Stefano Prete, sindaco di Parabita, Attilio De Marco di Casarano, Cristian Gnoni di Lecce, Maurizio Cisternino di Melendugno, Graziano Vantaggiato di Soleto e Laura Alemanno di Copertino. Nel centrodestra il più votato è Renato Stabile, consigliere di Lizzanello. Con lui vengono eletti Brizio Maggiore di Calimera, Giuseppe Palese di Supersano, Oronzo Tramacere, Claudio Dell'Anna di Lecce, Mario Pede di Squinzano, Francesco De Vitis di Ruffano e Vincenzo Carlà di L'Equile. Cambiamo argomento. La Marina di Casalabate avrà una presenza costante delle forze dell'ordine per la sicurezza marittima e il contrasto all'abusivismo lungo la costa. Ieri mattina, infatti, è stato inaugurato nella Darsena, situata nel territorio di Squinzano, il nuovo presidio della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Questo è destinato a potenziare il controllo del litorale durante l'estate e ad affermarsi come punto di riferimento permanente. Veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
1: Trump, l'equilibrista, questa volta sembra voler scontentare Israele. Poi vedremo per quanto. Sulla questione vendita degli F-35 alla Turchia sembra infatti proseguire, nonostante la contrarietà israeliana. Va ricordato che quello di Ankara è il secondo esercito della NATO per dimensioni e che la Turchia è un paese che, al netto di vari equilibrismi, non ha mai messo in discussione la propria appartenenza all'alleanza negli ultimi anni. Alla Casa Bianca lo sanno bene, Donald Caligola si è affrettato a definire il paese anatolico un alleato straordinario per gli USA. Ha poi aggiunto: nessuno mi dice cosa dovremmo vendere o non vendere, in chiaro riferimento alle proteste di Netanyahu sulla questione. La Turchia era stata rimossa dal programma F-35 nel 2019 dopo aver acquistato il sistema di difesa russo S-400. In quel frangente il paese, pur restando un alleato occidentale, era stato richiamato e sanzionato da Washington. I cieli sembrano essersi schiariti tra i due alleati, come sembra confermato dall'ultimo vertice NATO tenutosi ad Ankara.
0: E per gli eventi, questa sera si terrà a Surano la 18ª festa del pasticciotto leccese, una serata speciale dedicata alla dolcezza, alla condivisione e alla valorizzazione dei sapori autentici del Salento. A fare da cornice ci saranno il calore della musica e l'energia travolgente della pizzica live con i tamburellisti di Otranto, del maestro Massimo Panarese, della Notte della Taranta. A seguire l'appuntamento imperdibile con il Mondo Radio Dance Tour, inizio a partire dalle 21 in piazza Santi Martiri di Otranto a Surano. E domani invece, mercoledì 29 luglio a Tricase, l'associazione Marina Serra organizza la 12ª edizione degli Ulivi in concerto. Ai nostri microfoni il presidente Angelo Chiuri.
2: Il 12esimo concerto tra gli Ulivi si svolgerà mercoledì 29 luglio alle ore 20:30 al solito posto sopra il belvedere di Marina Serra. Il titolo che Roberto Esposito ha proposto di dare è Suggestioni liriche ed eco di voci dal mare, con brani di Bizet, Verdi, Puccini, Rossini, Gar e Morricone. Ci saranno a partecipare al concerto Serena Scarinzi, soprano, Federico Buttazzo, tenore, e Roberto Esposito, pianoforte. In questi momenti così difficili che stiamo vivendo a livello globale, con guerre, genocidi, disastri ambientali, difficoltà nelle relazioni dal vivo sostituite da comunicazioni solo virtuali, e gli incendi, ecco, in questo clima passare una serata di bella musica e bei canti in questo posto magico con la luna piena sul mare farà sicuramente bene allo spirito e a farci stare in pace con noi stessi e con gli altri. Ma mi raccomando, per noi è importante anche che ci siano le prenotazioni sul numero di Amedeo Gualtieri al 320-788-7276.
0: Chiudiamo col calcio, le ultime su Lecce. L'Amec Banda non dà notizie di sé da diversi giorni, non ha risposto alla convocazione e adesso rischia anche una squalifica. In casa giallorossa continua quindi a tenere banco la vicenda legata allo Zambiano, che non ha risposto alla convocazione per l'inizio della nuova stagione sportiva, continuando a non rispondere anche alle successive convocazioni per le visite mediche. In questo modo è venuto meno agli obblighi contrattuali, di conseguenza rischia di essere estromesso dalla rosa fino alla fine del contratto. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Davide Ruberto.
3: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolari i tempi di percorrenza lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Segnaliamo sulla statale 16 Adriatica gli ormai consueti rallentamenti e code a causa dei lavori tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni. Si transita su sede stradale ridotta. Anche sulla statale 106 Ionica per lavori, riduzione della sede stradale tra Castellaneta Marina e il bivio per la stazione di Chiatona verso Taranto. Procedendo sulla stessa statale 106, rallentamenti al bivio per il porto di Taranto. Lavori notturni sono in programma dalle 22 di oggi sulla A14 Adriatica. Chiusura dello svincolo di San Severo in entrata verso Taranto e di quello di Foggia in entrata e in uscita nelle due direzioni. Riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Lavori anche sulla A16 Napoli-Canosa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra Cerignola e Candela verso Napoli. Infine ricordiamo che fino alle 19 di oggi sono in atto i controlli della velocità da parte della polizia locale di Lecce. Tali controlli oggi si concentreranno sulla provinciale 21 Leverano-Porto Cesario e sulla provinciale 18 Galatina-Copertino. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 1865. Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
1: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
0: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
1: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
0: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
1: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali, tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi, assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

90 80 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni via.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
6: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
7: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
6: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
7: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
9: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.

0: Elena Gioielli a Gagliano del Capo propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore, dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
1: Saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Intercross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 centimetri cubici, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure, e se c'è qualcuno che più di altri può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi newton metro di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi

0: Annuale di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici. Professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Agribeach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
8: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
7: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
8: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
7: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
9: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18esima edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18esima Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Saremo io e te.
13: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
14: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
13: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
15: Legati per la vita.
16: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
17: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
18: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
19: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Aurora, non solo Italia.

0: prima, prima di tutto. Dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora.
1: Spot. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
8: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'Ilva, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 60 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto, a più tardi.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: those Russians.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, veicolo in fiamme sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sulla 22 del Brennero abbiamo code per un veicolo in fiamme tra Verona Nord ed Affi in direzione Brennero. Lunghe code per un veicolo in fiamme anche sull'autosole tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. In carreggiata opposta code per curiosi. Sempre sulla 1 veicolo in panne in Toscana tra Firenze in Pruneta e Incisa in direzione Roma. Proseguendo nella stessa direzione troviamo code per lavori tra Orte e Attigliano. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima. Possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18esima edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittule alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18esima Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
2: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni via.
3: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Saremo io e te.
6: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
7: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
6: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
8: Legati per la vita.
9: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
10: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
11: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
10: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
11: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
10: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
11: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
12: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado. Rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
13: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
14: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura ha iscritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
15: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
4: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare aumentare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
13: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
14: home. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
15: Aurora, non solo Italia.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
0: Nel Sud Salento l'estate si veste da City Moda Surano. Approfitta dei saldi fino al 50% più extra 20% con minimo di spesa sulle collezioni donna, uomo, bimbi, scarpe e accessori. In store trovi una selezione dei brand che ami: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess e A7 e tanti altri. Ti aspettiamo da City Moda Surano sulla SP Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento. Passa da qui.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse e Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
8: Radio Aurora, informa.
4: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. La polizia locale di Salve continua la prevenzione e vigilanza sulle spiagge con controlli a campione, interventi contro comportamenti scorretti e assistenza ai bagnanti in difficoltà. Nella giornata odierna gli agenti hanno riscontrato violazioni sull'installazione anticipata di ombrelloni a pagamento e sono stati scoperti asciugamani segnaposto utilizzati per occupare illegalmente parti di spiaggia pubblica. I controlli hanno interessato anche il commercio ambulante, sequestrando beni a venditori irregolari per combattere l'abusivismo. Gli agenti hanno soccorso 5 bagnanti in difficoltà e un turista in pericolo è stato salvato grazie all'intervento di un bagnino, prevenendo una situazione di annegamento. A 40 giorni dal pensionamento del primario di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Gallipoli non c'è ancora un successore. La prolungata assenza di una guida formale ha spinto la funzione pubblica CGL Lecce a sollecitare immediatamente la ASL per l'assegnazione di un incarico temporaneo. Il segretario del sindacato, Floriano Polimeno, ha espresso preoccupazione per la mancanza di autonomia gestionale nel reparto, essenziale in un dipartimento di emergenza come quello di Gallipoli. L'assenza presenza di un responsabile sta causando infatti problemi clinici ed economici, poiché l'impossibilità di operare al 100% porta al trasferimento dei pazienti verso il Vito Fazzi a Lecce durante la notte. Il sindacato chiede quindi risposte alla ASL. Un 38enne di Nardò arrestato lo scorso 13 luglio per stalking nei confronti di un'avvocata ha lasciato il carcere. Il tribunale ha optato per gli arresti domiciliari. L'uomo era stato sorpreso a Santa Maria al Bagno, violando un divieto di avvicinamento alla vittima. Dopo la segnalazione alla polizia, che ha inviato una volante sul posto, le telecamere di sicurezza hanno confermato la sua presenza in zona. Il responsabile è stato quindi arrestato per violazione del divieto, ma recentemente, grazie alla tesi difensiva che considerava la detenzione eccessiva, ha fatto rientro a casa. La polizia ha arrestato un 20enne di Galatone, già conosciuto alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato arrestato in seguito a una segnalazione anonima che denunciava un presunto traffico di droga presso la sua abitazione. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato 113 grammi di marijuana nascosti in una camera per bambini, 780 di hashish sul tetto di casa e 100 grammi di cocaina, oltre ai bilancini di precisione e una pistola giocattolo senza il tappo rosso. La madre del sospettato ha consegnato poi volontariamente oltre 40.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Il giovane è stato invece arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. L'emergenza incendi minaccia seriamente il patrimonio ambientale del Salento. L'arma dei carabinieri, con il comando provinciale di Lecce e i carabinieri forestali, opera intensamente per prevenire e contrastare i reati ambientali, obbligando i proprietari di terreni a creare una fascia libera da vegetazione per prevenire la diffusione delle fiamme. Questo ha portato a circa 300 verbali amministrativi nell'ultimo anno, per un totale di oltre 200.000 euro.

0: qualità della squadra. E infine su Vanda aggiunto: il giocatore ha fatto perdere le sue tracce, non mi era mai capitato, spero non ci siano cose più gravi di cui non abbiamo conoscenza. Infine, per quanto riguarda le ufficialità, il Lecce ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni del calciatore Ed McJennett al Cosenza.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è mercoledì 29 luglio e la chiesa ricorda Santa Marta di Betania e San Lazzaro. I fatti di domani: nel 1836 viene inaugurato a Parigi l'Arco di Trionfo. 1900 a Monza l'anarchico Gaetano Bresci uccide re Umberto I di Savoia. Nel 28 proiezioni di prova per il primo film sonoro di Topolino della Disney. Nel 58 nasce la NASA, l'ente spaziale americano. 65 prima cinematografica a Londra per il film Help dei Beatles. 76 Tina Anselmi diventa la prima donna ministro in Italia. 81 a Londra Carlo d'Inghilterra sposa Lady Diana Spencer. Nell'83 un'autobomba uccide a Palermo il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta. Nel 2004 approvata l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. 2009 Federica Pellegrini migliora il record del mondo nei 200 metri stile libero di nuoto. E tra i nati il 29 luglio, nel 1925 Mikis Theodorakis, compositore. Nel 34 il circense Nando Orfei e l'attore Sergio Fiorentini. 65 l'ex pallavolista Andrea Zorzi. 77 il producer Danger Mouse. 81 il pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Previsioni meteo di domani: giornata all'insegna, nel cielo prevalentemente sereno con meno umidità, mari poco mosso l'Adriatico, calmo lo Ionio, temperature sino a 38 gradi. Il proverbio dice: pancia piena non crede a digiuno. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica si transita a senso unico alternato per lavori tra San Paolo di Civitate e il bivio per la stazione di Rignano Garganico fino al prossimo 7 agosto. Proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sempre sulla statale 16 Adriatica tra Maglie e Santa Maria di Leuca nei due sensi di marcia. Ricordiamo che fino al 13 di settembre è attivo il servizio Salento in bus. Il trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere. Il tutto integrato da diverse linee secondarie di supporto. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Senti che buon profumino! Da dove viene?
12: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
11: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
12: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
13: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Aurora, non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli. Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
1: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320

0: assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: L'1 e il 2 agosto torna a Nociglia la 18ª edizione della Sagra dell'Unoce. Nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale vi aspettano i sapori autentici del Salento, i celebri maritati con pomodoro, salsicce e noci, pane e pittole alle noci, nocino, dolci e tante altre specialità. Ad accompagnare la festa, mercatini, artigianato locale e musica dal vivo. Sabato 1 agosto, Dalila Spagnolo in band, segue la travolgente pizzica con Gioacchino De Filippo e Giancarlo Paglialunga. Domenica 2 agosto, Avana Trio e la splendida voce di Consuelo Alfieri. Non mancate, vi aspettiamo alla 18ª Sagra dell'Unoce, Palazzo Baronale a Nociglia. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Mercoledì 29 luglio a Morciano l'omaggio a De Gregori di Luigi Mariano.
2: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.
3: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Dance 70-80.
0: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: più.
1: Io sord e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.
2: Amore mio, stai sempre coi parienti, che sta famiglia mi pare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente e

0: nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Aurora, non solo Italia.
1: Aurora Notte.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Aurora Notte.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.